0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro. Io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo, e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono quello.
1: Per restare giovane, ascolto la... Per restare giovane, ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe, a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
2: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugetto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora, mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
3: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la Combriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la Combriccola.
2: Scombriccolati, vostro vichingo, vi voglio bene.
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli Scombriccolati del Mattino.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo, e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combriccolesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione, perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
3: È venerdì! Avete capito? Venerdì! T'a posto?
4: Bene.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
8: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Pirulipiru la pirulipiru. Alza il culetto, scuola si va. Dice che mi. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firuliferula, firuliferula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque, scombriccolati. Firuliferula.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Scombriccolati del mattino. Because

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Buongiorno Combricola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno scombriccoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro, sempre così.
2: La combricola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
3: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
6: Play One!
5: Mi raccomando, non farle aspettare.
6: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole su gran parte delle regioni settentrionali, ma non ovunque. Il tempo infatti sarà tratti uggioso sul Piemonte, sulla Valle d'Aosta e ancora qualche nuvola in più anche sui rilievi della Lombardia e sul ponente Ligure. Le temperature massime guadagneranno qualche grado con picchi diffusamente intorno ai 25 gradi. Poi vi anticipo che nel corso del weekend sole assoluto protagonista con alta pressione in ulteriore rinforzo e clima praticamente estivo, punte che riusciranno anche a sfiorare i 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento su Sicilia orientale e bassa Calabria, temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico. Questa radio sta esplodendo.
2: Radio number one. Piace alla mamma, alla nonna e alla figlia e anche a Beppe Maniglia, Beppe Maniglia. Ciao a tutti, Francesco da Brescia!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno a tutti, auguro una bellissima giornata a tutti e mi raccomando, fatturare dal ragionier Lodetti. Vi ricordo che io quest'anno sono già arrivato a 10 milioni di fatturato, più IVA.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la dorianità tatuata, che gragnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
4: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre

0: sgombriccolati del mattino.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iper.

0: canzoni che fanno un po' l'effetto piscina di cocoon, no? E cioè hanno risvegliato appunto, esatto, questa RSA che abbiamo ribattezzato la combricola di Radio Number One, quindi grandi balletti, grandi coreografie.
1: Sì. Alla grande.
0: Sbattimenti,
1: sì, di anguille che sbattevano come se non ci fosse un domani.
0: Esattamente. 1978, Sylvester, You Make Me Feel. Ho una stupidaggine proprio solo da raccontarvi. Ha portato molta fortuna non solo a Sylvester questa canzone, ma anche a due coriste che appunto cantavano con lui questo pezzo, i Zora Rhodes e Martha Walsh, battezzate da lui come Two Tones of Fun. E pochi anni dopo lo stesso duo si è trasformato nel famosissimo gruppo The Weather Girls, che ha cantato l'iconico inno disco It's Raining Men, Alleluia, It's Raining Man, oh yeah, basta.
1: Torniamo alle vicende terrene. Avete 1.000 euro da spendere entro mezz'ora, non potete metterli da parte. Che cosa acquistate? Che cosa comprate?
0: Sentiamo.
2: Ciao Radio Number One, io se dovessi avere un millino così all'istante mi compro quella borsa che sto puntando da un po', e siccome costa meno di un millino prenderei anche la sorella di un altro colore, Claudia da Brescia. Ciao.
3: Brava Claudia,
4: hai fatto buono, hai fatto buono, bravo.
3: La borsina.
5: 1.000 euro al mese a spendere in mezz'ora, già andati. Circolare, elettrica per tagliare la legna.
3: Sì. Giusto.
0: La circolare elettrica per tagliare la legna costa 1.000 euro?
4: Magari anche di più,
0: Anche di più.
4: Anche di più,
0: Allora io posso cambiare il mio desiderio, il mio dono, perché lei mi ha dato un'ispirazione, sono d'accordo anch'io, sì.
6: Io vado a farmi un bel viaggio con 1.000 euro in mezz'ora, mi prenoto da qualche parte, mi faccio una vacanza e dico prendo le ferie in cooperativa, dico che non ci sono, che ti attacchino e così.
1: Che si attacchino.
0: Anch'io, chiamo voi,
4: attaccatevi e riattacco.
0: Esatto, chiamo voi, dico che non ci sono, attaccatevi.
1: Attaccatevi
0: e vado
1: al tram e via.
0: Ciao. Allora,
1: grazie.
7: Allora, con mie franchis e subito spesi, che ho siegati due miei e quattro ereditati. Che appena apro il negozio mi vengono dentro dalla finestra. E quindi go a comprare tutte le crocchette per i gatti. Poco da comprare noci, perché sei scoiattoli che mi viene dentro anche.
1: Sono preso
7: di San Francesco, non so cosa. E per cui cibo per animali e poi un po' quello che rimane pa orso. Ecco, orso da Legnano. Ciao, buona giornata.
4: Io magari sbaglio a dire quello che dico, però io comprerei una finestra che non si apre.
0: Bravo, sa, così stanno fuori. Sei una persona orribile, bisogna dare del cibo a questi poveri animaletti abbandonati.
1: Ma anche fuori dalla finestra, però.
0: Bisogna nutrirli, no?

0: Cosa per te, Ligabue, l'uomo di Ligabue su Radio Number One.
1: 1000 euro.
0: È un po' così, qualcosa per te, 1000 euro!
2: Dai, tirate fuori questi 1000 euro da spendere subito in una mezz'oretta. Che cosa comprate?
0: Via, via, dai che tempo scorre!
3: Ciao ragazzacci, buongiorno Damiano. 1000 euro in mezz'ora? Io li do in mano a mia moglie. Ho già risolto il problema. Ciao.
4: 1000 euro? Mezz'ora? Faccio pieno il trattore.
0: Trattore?
4: E non bastano neanche.
0: Costa così tanto.
2: Gasolio, cos'è gasolio agricolo?
1: Ho capito, ma quanto
2: e guarda che il gasolio agricolo costa, eh? Attenzione. Costa 4.500 euro al litro.
5: Cambio le gomme della macchina e belle che finiti tutti.
0: Bel treno di gomme invernali, ma bisogna ancora cambiare le gomme,
2: certo,
0: mi ricordo.
2: Certo. Sì, entro il 15 novembre.
1: Sì, non ci sono ancora le slick. Ah.
0: E dove le metti quelle estive?
2: E devi fare il pit stop, le lasci dal gommista.
0: Io che abito in un monolocale.
2: Le lasci nel monolocale. Cerchi di entrare ancora in casa,
5: no, ragazzi,
2: e lasci lì.
5: Io sono un po' una formichina. Almeno 600 li spenderei in generi alimentari. No. Giusto. A lunga scadenza, potrebbero essere anche detersivi.
0: Giusto.
5: E gli altri 400, vabbè, dai, magari mi invito a cena. Un bacione, Paola.
2: Quasi in uno stellato.
0: 400, sì, da cannavacciuolo, ma qualcosa ti risolve.
2: No, vai, devi andare a 500 a cavezza.
1: Vada sola e prendi un primo.
0: Ah, ok, vai da sola e prendi un dolcino, così voglio star leggera.
6: Ciao ragazzacci, se 1000 euro subito compro il divano che mi serve a casa. Ciao, grazie. Francesco da Brescia.
2: Grande Francesco.
1: Andiamo subito.
0: Ragazzi, il divano è sempre un ottimo investimento, proprio. Se il divano, sei tutta la vita il divano. Ci vivo sul divano io. Robbie Williams in arrivo, questa è Love My Life su Radio.

0: Robbie Williams si chiude con Love My Life, questa prima ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: di Radio Number One. Sono le 8:02.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
3: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
2: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
4: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
5: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
4: Esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
6: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
4: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
7: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
8: No.
7: Mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Il nuovo di Miley Cyrus su Radio Number One per aprire la seconda ora della combricola di questa mattina. Buon venerdì!
1: Yepa! Domandone! Avete 1000 euro da spendere entro mezz'ora, non potete metterli da parte. Che cosa comprate?
0: Leggi un po' lì.
1: Allora, guardali. Pago un pezzo di rata mensile del mutuo della casa, lo scrive Paolo. Buongiorno ragazzi, dai che venerdì, scrive anche, giusto? Dai
0: che venerdì! Beh, lei è fantasiosa, devo dire.
2: Oh ragazzi, ci ho pensato, Ho deciso, vado subito, sto uscendo già adesso, via la porcellina e vado a comprarmi l'urna per le ceneri. Ce n'è una bellissima in radica, vado! Ecco, a più patti, per mezzogiorno è già pronta, ciao!
3: Ciao! L'urna! Falla foderare perché la vedrai da dentro.
0: Certo, esatto, in un colore che ti piace, diciamo.
3: Ciao ragazzi, io comprerei la nuova versione del folletto per pulire casa.
0: Ah, oh, perché costa così tanto il folletto?
3: Ma forse paga la prima rata pure lei.
1: Sì. Esatto. Buongiorno combriccola, prenoto subito un ma questa lo devi leggere tu, questo è Federico.
3: Buongiorno combriccola, ciao Sergio. Prenoto subito un tavolo in un ristorante lì a Bergamo. Invito a cena tutti voi di Radio Number One, così ci conosciamo di persona. Oh, ciao da Federico.
1: Siamo in tanti, prepara la carta.
3: Mettete la mascherina perché c'ho un po' di raffreddore.
0: No. Amore, lui, vedi, pensa a noi. Vedi gli amici veri, si vedono in questi momenti.
1: Vero. Buongiorno ragazzi, allora primo colpo, direi un bel viaggetto. E beh, ci sta il viaggetto. Potrei fare anche l'abbonamento in palestra, ma opterei giusto per un viaggio. Ovvio, giusto, dovrò mettere la differenza.
0: Sì, c'è anche una nostra ascoltatrice che aveva detto: mi vado in un'agenzia di viaggio e mi prendo un viaggio alle Maldive. Sì, poi devi, non paghi neanche l'anticipo.
1: No, esatto, la caparra.
0: Manco la caparra di Brenda.
3: Io la caparra dello zio Tom.
0: Io starei un po' più schiscia, non lo so, un weekend in qualche capitale europea. Forse è meglio. Shepard in arrivo, coming home.

0: Shepherd con Coming Home, il nostro domandone, sia anche un po' un piccolo sondaggio che facciamo, no? Per testare il polso dei nostri ascoltatori. E devo dire che con questi 1.000 euro i desideri più votati, diciamo, sono benzina, ovviamente, viaggi e divani.
1: Divani.
0: Attenzione ai divani.
1: Ma buongiorno, buongiorno Marta, tutto piano.
2: Mi ha chiamato mezz'ora fa il Beppe, il sindaco di Milano, il mio Beppe, e mi ha detto: guarda, la radio danno 1.000 euro da spendere in mezz'ora. Crea 5 iniziative per i milanesi. Allora le ho preparate. Dunque, la prima è 1.000 euro per concedersi qualcosa che normalmente non ci concediamo: un caffè doppio, una brioche, eventualmente anche un club sandwich in centro. E l'abbiamo chiamata Vizia Milano.
0: Sì.
2: Oppure, se qualcosa costa 20 euro, compra quello da 30. Il cittadino deve imparare a non accontentarsi. Cambia Milano. Sì. Oppure un invito ufficiale a comprare qualcosa che non avresti mai comprato, perché l'economia riparte quando il cittadino dice: vabbè, ormai l'ho preso, prendi Milano. Sì. Oppure spendi 1.000 euro in qualcosa che nessuno si aspetta, una lavatrice, no, troppo prevedibile, un pianoforte anche piccolo. Ecco, questo è spirito milanese, cioè sorprendi Milano. Oppure ultimo, ma non ultimo, il comune ti dà una missione: hai 30 minuti per riuscire a spendere tutti i 1.000 euro. Se alla fine ti rimangono 3,40 euro, devi ricominciare da capo. Finisci Milano.
0: Quante belle iniziative, mamma mia, ma quanta creatività. Potresti organizzare anche dei concerti.
2: Sì, concedi Milano. Ah no, concerti, no. Concerti
0: Milano. Balla Milano.
2: Suona Milano.

0: Bella domanda, Post, bella domanda, e me lo chiedo anch'io. Post Malone, Why Don't Belong to Me su Radio Number One. Ancora un po' di spesucce, diciamo, dai nostri ascoltatori. Con questi 1.000 euro, che cosa ci farebbero?
1: 1.000 euro, amici miei, centro benessere dentista, che cos'altro?
2: Oh, ciao,
3: ti guarda e ti fa il preventivo e basta.
2: Esatto, con 1.000 euro.
4: E io mi farei 2 giorni in una spa. Forse 1.000 euro dovrebbero bastare. Ciao, buona giornata.
5: Sì,
3: porti via anche 2 taniche d'acqua.
2: Dipende dalla spa.
6: Buongiorno raga, allora, anche se lo so già che non mi basteranno, però io sono già andata su Skyscanner e su Booking mi sono prenotata il viaggio per Edimburgo. Ciao. Tu vuole venire con me?
2: Bello, sì, sta, sì, vengo, io, che bello.
5: In Scozia.
3: Andiamo
5: tutti bello, in Scozia, dai.
2: Sì, è uno di quei viaggi che voglio fare. Quello mi piacerebbe un sacco anche Madeira, Però 1000 euro non basta.
3: Allora facciamo 2000, così vai.
2: Dai, ok.
7: La combriccola di Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
8: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
8: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
9: Pazzesca.
8: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
9: Da brivido.
10: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: fiabilità.
1: Ancora una buona mattinata dalla Combriccola, da Radio Number One, la solita raffica di segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Traffico intenso sulla 4 tra barriera di Milano Est e svincolo viale Monteceneri in direzione Torino. Corre anche sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo settimo milanese. Sulla 7 la Milano-Genova, rallentamenti tra l'allacciamento A12 e lo svincolo di Genova-Bolzaneto direzione Milano. Abbiamo poi rallentamenti sulla tangenziale nord di Torino tra svincolo Venaria e allacciamento interconnessione sud. Poi code sulla tangenziale est di Milano in direzione svincolo per Lecco. Sulla tangenziale invece di Mestre, che poi interessa un po' tutto l'asse autostradale nord Italia, abbiamo traffico intenso con code a tratti tra allacciamento A27 in direzione A57. Passando a Roma e dintorni, rallentamenti su via Cassia tra via della Giustiniana e via Trionfale direzione Roma. Code anche su via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Camesena verso il centro, e segnaliamo ancora traffico intenso su via Appia Nuova tra Largo dei Colli Albani e Piazza dei Re di Roma in direzione centro. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Buon viaggio con i matti della Combriccola, eccoci qua, buongiorno dai matti della Combriccola, Sergio Sironi, Patromano, Emanuele Doriani e i nostri ascoltatori che sono ancora più matti laddove sia possibile, insomma. Allora, no, volevo, ci tenevo a fare una piccola precisazione, perché noi abbiamo fatto una domanda, no? Abbiamo detto, ecco, se vi arrivassero così, pum, improvvisamente, tutto d'un botto, sul conto 1.000 euro, che cosa ne fareste? Avete mezz'ora per spenderli, che cosa ne fareste? Arrivano un sacco di messaggi, oh, ho già guardato Booking, oh, ho già guardato Skyscanner.
3: Sì, ho detto sì.
2: Sì, ecco. Nel senso, non spendeteli, perché no, non è che ve li diamo, cioè no, non è che stiamo per farvi una transazione, attenzione, no, mi raccomando, no. Cauti, cauti.

0: bravi, che bravi, due produttori, DJ, produttori molto bravi a livello italiano e a livello internazionale, si chiamano Merca e Cremont con The Colors e Serena Brancale era Partenope su Number One. Che bravo, che bravo, arriva Patron Mano con il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla redazione. Ho bisogno di un caffè, parliamo di caffè perché è dura anche se è venerdì. Il caffè che costa sempre di più, sia quando lo compriamo per prepararlo a casa o magari anche in ufficio, sia quando lo beviamo al bar. Tra le cause anche il fatto che i raccolti dei chicchi di caffè risentono delle condizioni climatiche nei grandi paesi produttori, ad esempio tra tutti Brasile e Vietnam. Secondo l'Istat, dal 2021 a tutto il 2025, quindi parliamo di un quinquennio, il prezzo del caffè al consumo è cresciuto del 44%. Al bar, un espresso oggi costa tra 1,20 e 1,40 euro. Quanto si paga però cambia da città a città. Ad esempio Bolzano resta la città più cara di tutte, tra quelle perlomeno esaminate, mentre Catanzaro è la più economica. Anche il prezzo del caffè acquistato per casa è aumentato, più 21% addirittura nel 2025 rispetto al 2024, quindi in un solo anno più 21%, e comunque più 44% rispetto al 2021. Parliamo di Raff, il cantante, si ferma. Il cantautore dovrà sottoporsi a un nuovo intervento alla faringe seguito da un periodo di riposo e recupero. Per questo il suo tour, intitolato Infinito Palasport, atteso proprio nei palazzetti a ottobre, slitta di un anno. Le tre date saranno recuperate nell'autunno 2027. Lo ha annunciato lo stesso artista con un messaggio rivolto ai suoi fan. Il disturbo si è ripresentato a fine agosto. Raff racconta di essere riuscito comunque a chiudere il tour estivo grazie anche a dei farmaci che gli hanno permesso di tenere sotto controllo la situazione, ma che non possono essere assunti a lungo. Insomma, per il cantautore non è la prima volta che accade, era già stato in sala operatoria tra l'altro nel settembre 2024. Raff ha questo problema a faringe e laringe, cercherà di risolverlo al meglio. In bocca al lupo anche a Raff. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: American Outdoors, Radio Number One, best day of my life.
1: È partito il ponte.
0: Più o meno sì, mi si è spostato il provvisorio. Allora, dicevo, usciamo dal tunnel di questi 1000 euro che tanto non ve li regaleremo mai.
1: Mai e poi mai.
0: Non ce li abbiamo, quindi è inutile fantasticare, ma rimaniamo comunque in tema di soldi spesi.
1: Sì, assolutamente. Parliamo di pelosetti, di pelosoni.
0: Fava
2: di Focus.
1: Non ho proferito parola durante la fava di Focus.
3: Non ce la fa stare zitto fino a quando finisce.
1: Porca miseria, devi rompere le balle anche stamattina.
3: Non c'ho cazzo da fare.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma calmati. Calmati.
0: Ma stamattina?
1: Nervosetto il ragazzo. Allora, ragazzi, parliamo di animali domestici trattati come figli.
2: Fava di Focus. Fava di Focus.
0: Sorpresa,
1: porca miseria, proprio qui ci sono i test. Allora, parliamo di animali domestici trattati come figli, passeggini per cani, basta adesso però,
0: Ok, abbiamo capito.
1: Passeggini per cani, cappottini firmati, feste di compleanno per gatti, chi più ne ha più ne metta, ormai se ne vedono di tutti i colori. E la domanda è, stiamo esagerando o l'amore per questi animali, animaletti, giustifica tutto?
0: Leggermente, un tantino forse.
1: Tantinello, no? Un'anticchia. Secondo me poi si sta andando oltre la linea di demarcazione, in alcuni casi e non in tutti.
0: Sai che cosa? Però devo dire la verità, è successo anche a me. Allora, io ho avuto un solo animale nella mia vita, un cane, per 12 anni, un Doberman. E si tende purtroppo, e secondo me è molto sbagliato, ad umanizzarli. In realtà loro sono animali. Cioè, nel senso, loro sono più felici se camminano, non se stanno sul passeggino, no? Sono più felici se mangiano le cose che piacciono a loro, non la torta magari creata per un'operazione di marketing, eccetera. E quindi in realtà, con il pensiero di fare del bene, in realtà secondo me gli facciamo del male.
1: Cioè, sono d'accordissimo con te. Con sta storia poi dei canettoni, dei candoro quando arriva Natale anche.
0: Cioè, Andoro, è vero?
1: Mamma mia, cioè, li trattiamo proprio come dei bambini, come se fossero umani. E invece sono comunque animali che ci tengono compagnia, ci danno grande gioia. Però sono cani, gatti, eccetera.
0: Esatto, sono felici se gli fai le coccole.
3: Date loro 5 euro al giorno, facciano quello che vogliono.
0: Esattamente,
1: come si faceva una volta la paghetta, la mancetta dei nonni, anche, è vero?
0: Non lo so, poi magari c'è qualche esperto del settore che può darci anche qualche consiglio, qualche veterinario, magari qualche addestratore, insomma, non lo so. Comunque c'è un 393-444-0444 che è lì, a vostra disposizione. Fatene quello che volete, sentitevi liberi di esprimere qualsiasi commento, opinione, giudizio, quello che vi pare.

0: Drive Safe, è un consiglio che mi dà sempre anche Pat Romano quando fa il traffico su Radio Number One. Miles Smith su appunto Radio Number One, tra poco c'è una grande canzone che ci riporta indietro al 1987.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande.

0: Allora, attenzione, perché quest'uomo, che ha veramente mille vite, ha 84 anni a breve, avrà, no? Giusto? Sì. Quindi, sì, insomma, non è un giovincello, cosa ha fatto?
1: Ma ci deve arrivare, però, nel senso che
0: no,
1: se fa.
0: Dai,
1: ho capito, però se si mette a fare queste cose qua, deve stare un pochettino attento. Insomma, si è arrampicato come un giovincello, ma ci sono le immagini, sono davvero incredibili. Avete presente quei tralicci, no, di ferro che sostengono le luci, le casse, sì, sì, no, ai margini di un palco,
0: cioè,
1: no?
0: Tutte che, sono bassi, sono alti.
1: Sono alti, ci si arrampica facilmente, vero, no? Perché hanno tutti. Però voglio dire, se hai 84 anni e stai cantando Felicità, voglio dire, magari puoi anche evitare sui social, ovviamente, la gente,
0: sì,
1: è impazzita, hanno scritto di tutto, no?
0: Io mi immagino i figli, no? Perché poi, voglio dire, già normalmente se tu hai un genitore anziano che fa delle cose così pericolose, già ti arrabbi, no? Cioè, chiami magari tua mamma, tuo padre, dici, ma cosa hai fatto? È pericoloso, non fare queste cose. Io mi immagino lui che comunque ha 200 figli, quanti ne ha? 6, 5, 7? No, vabbè, però ne ha tanti. Sì. L'hanno visto arrampicarsi lì, insomma, lo conoscono, no? Perché poi lui ha questa energia irrefrenabile, però cantare a squarciagola, ragazzi, vabbè, Felicità, lui, arrampicato al traliccio, secondo me lo può fare solo lui.
1: Poteva cantare anche Volare, già che c'era, prendeva prestito. Allora, sui social, gente che scrive, me lo ricordavo diverso Spider-Man. Questo ci sta.
0: Effettivamente.
1: Ne appendo uno simile a Natale fuori dalla finestra. Perché
0: non è male.
1: Assomiglia a quei
0: Babbo
1: a quei,
0: Natale.
1: Quei Babbo Natale, quelli appesi fuori dalle finestre,
0: vero,
1: che
0: vero,
1: poi rimangono anche in primavera, in estate.
0: Esatto.
1: Alcune volte. Sì, no, beh, lui è sempre molto, molto particolare. Dai, è anche simpatico. Però, ripeto, ma gli altri che erano attorno cosa hanno detto? Oh, Madonna, questo qua che sta.
0: Ma
1: sale,
0: che è,
1: si
0: capito?
1: Sono messi sotto.
0: No, secondo me si sono fatti il segno della croce, perché ultimamente, tra l'altro, artisti molto più giovani, ma molto più giovani di Albano, sono caduti sul palco, né? La prima volta, poi artisti della sua età che si sono rotti qualcosa e sono dovuti rimanere fuori dalle scene. Però, ragazzi, fermare Albano, secondo me, è un'impresa impossibile. Tra l'altro, l'aveva già fatto questo è accaduto a Bagheria, in provincia di Palermo, l'aveva già fatto in Sicilia, una cosa del genere, quindi evidentemente gli piace arrampicarsi. Cioè, una volta magari si arrampicava su altro, adesso sui tralicci.
1: Sì, sugli alberi, magari in gioventù,
0: sì,
1: no? Della sua grande tenuta.
0: Sì,
1: no,
0: può essere. Pensavo ad altro, ma vanno bene anche gli altri.
1: No,
0: dico così, cioè comunque. Dai, vanno bene anche gli altri.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio number one.

0: Fabiana e Claudio Chiari. Oh, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo nella foresta, ma non perché vogliamo andarci noi, anche se sarebbe sicuramente bellissimo, ma perché sembra che questo esperimento è qualcosa di molto interessante per alleviare l'ansia dei ragazzi, perché sono sempre più ansiosi, ma non solo loro. Funziona il fatto di portare, diciamo così, virtualmente i banchi di scuola in mezzo agli alberi.
1: Con rotelle o senza rotelle? No, perché se ci sono ancora...
0: Vabbè, ma virtualmente, sennò sarebbero con le rotelle in quel caso. Sono come li porti, capito? Virtualmente.
1: Adesso arriverà il messaggio dei nostri ascoltatori: due sberle a ste ragazzi, due sberle, altro che ansia.
0: No, invece ascoltate, perché è un progetto assolutamente bello e interessante. Ne parliamo tra pochi minuti. Tanto c'è Lenny Kravitz.

0: Kids con Stand. Vabbè, lui in realtà i tronchi degli alberi li usa per fare allenamenti, cose così, capito, in mezzo alle foreste, con dei risultati direi assolutamente tangibili. Cosa ridi?
1: Dovrei sommare tutti i tuoi interventi su Lenny Kravitz, fare un unico file e spedirglielo.
0: Poi quando mi capiterà l'intervista gli dirò: però hai la testa grossa, ha detto questo. Ognuno c'ha qualche difetto, ce lo deve pure avere.
1: Infatti, dai,
0: rimanete con noi, no? Tra poco vi portiamo a scuola ma nella foresta.
1: Vabbè, dai, io ci vengo volentieri.
0: Ok.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2000 persone. Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota della Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco. Comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi. Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi fino al 31 ottobre. La società segue l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo l'appello delle istituzioni. Un lavoratore di 50 anni dipendente di un'azienda metalmeccanica della Bergamasca è stato licenziato dopo che un investigatore privato incaricato dall'azienda lo aveva visto giocare a calcetto durante alcuni giorni di malattia. L'uomo aveva ricevuto nel 2023 una diagnosi di sospetta sclerosi multipla, poi confermata dagli accertamenti. Ebbene, il tribunale ha ritenuto il licenziamento non giustificato, disponendo un risarcimento. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando tra l'altro il precedente record stabilito nel 2003, lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record anche a maggio e settembre. Nations League, stasera a Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia. Il CT scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura. Da verificare le condizioni di Ken, davanti potrebbe debuttare Vergara a destra, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito confermati. Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang in Malesia, poi Russell e Ajar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, seguito da Hamilton. In corso le libere due con il rischio pioggia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireluce gas.it.

0: La bellissima voce di Olivia Dena, Baby Steps, alle 11:06. Buona mattinata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, noi sappiamo già che questa notizia che stiamo per dare, dopo la vicenda della famiglia nel bosco, anche se stiamo parlando ovviamente di, come dire, problematiche diverse, magari susciterà, non so, qualche riflessione. Allora, perché diciamo, questa ricerca realizzata dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR insieme al liceo Fermi di Szczecin, Livorno, ha coinvolto 54 studenti tra i 17 e i 18 anni e insomma qui c'è un percorso interessante che adesso vi spieghiamo da fare nei boschi per riuscire a far combattere l'ansia giovanile che attanaglia sempre di più i ragazzi.
1: Allora, l'iniziativa si basa appunto su questi studi che hanno evidenziato questi effetti positivi, no, del trascorrere tempo nei boschi sul benessere emotivo. Ecco, poi noi adulti spesso quando parliamo di ansia giovanile abbiamo sempre due possibilità: o facciamo i superiori e ai nostri tempi l'ansia giovanile non c'era, ci arrangiavamo, oppure siamo aperti e cerchiamo di capire il problema. In questo caso il progetto nasce insomma da un'apertura nei confronti di questi ragazzi ed evidentemente la natura, il bosco, crea delle sensazioni positive sulle quali lavorare, no?
0: Sì, ma insomma si parla proprio di benessere emotivo. Calcolate che gli studenti che hanno diviso, diciamo, in due gruppi, no?
1: Sì.
0: Gli studenti, quelli che hanno continuato a svolgere, diciamo, delle attività normali, e altri all'interno di questi boschi, ovviamente accompagnati. Gli studenti coinvolti nel percorso di terapia forestale, carina questa, questa definizione, hanno registrato livelli di ansia inferiori rispetto ai coetanei che hanno seguito le normali attività scolastiche. Adesso è chiaro che, no, mi viene da immaginare, insomma, che non è possibile da tutte le parti portare gli studenti nel bosco, devi averne intanto uno vicino casa, poi magari può andare bene anche un parco, perché secondo me io mi viene in mente L'attimo fuggente, bellissimo film, no?
1: Quando li porta fuori.
0: Quando li porta fuori e tiene Robin Williams lezione, no? Agli studenti.
1: Fantascienza,
0: però vedi che poi ci si, cioè, no, si torna indietro, si va avanti, ma si torna sempre indietro a questi metodi.
1: E comunque quel film lì, sai quanti spunti ha dato a tantissimi,
0: certo,
1: insegnanti del mondo, che hanno detto: cavoli, con un po' di fantasia in più quanta attenzione potrei avere. Comunque qua si parla di 4 incontri settimanali da 3 ore, quindi non poco, tra marzo e aprile, l'hanno fatto quest'anno, camminate lente, attività sensoriali dedicate all'ascolto dei suoni, natura, aromi del bosco, insomma fare una passeggiata nel bosco.
0: Ecco, tutto quello che comporta stare in mezzo al bosco. Beh, ci sembra una notizia assolutamente interessante, per i dettagli adesso li studiamo un attimo, anche perché magari secondo me farebbe bene anche a noi due. Magari tu nel bosco ci vai già, io un po' di meno.
1: Io ci vado spesso d'estate.
0: Però non si vedono i risultati, come mai?
1: Ma non è vero che sono ansioso!

0: Buck it up.
1: Beyoncé con Cuff It. Io ogni volta che l'ascolto immagino sempre un'azienda con le gambe e i capelli biondi, no? Perché lei poi, sì, voglio dire, canta, ma fa talmente tante cose, tra lei e il marito, insomma, secondo me potrebbero comprare anche, non so, gli Stati Uniti d'America, per dire.
2: Vabbè, un filo meno.
1: No, ti garantisco. Poi lei adesso ha ereditato anche il whisky dal nonno, si è ricomprata un'etichetta, insomma, quindi diventa anche imprenditrice lì. Allora, stavamo parlando di questo progetto che vede gli studenti, sì, all'interno dei boschi, seguire quindi delle lezioni, diciamo, in maniera originale, questo per combattere l'ansia, probabilmente trovare una sede diversa dalla scuola, senza anche l'oppressione, l'ansia del, che ne so, del prof che ti interroga, capito? Usare, diciamo, dei metodi diversi ha portato a dei risultati molto interessanti.
2: Allora, il campione in questo caso era abbastanza limitato, però quando poi hanno fatto dei test, no? Dopo queste passeggiate nel bosco, hanno visto che questi livelli di ansia inferiori nei ragazzi, insomma, che avevano fatto queste attività, avevano una durata tipo di 11 settimane, cioè quindi per 3 mesi ti rimane l'effetto, no? L'effetto benessere,
1: sì,
2: no?
1: Poi,
2: dopodiché finisce e rientri, però poi non mi manca una cosa, mi manca come fanno a misurare l'effetto ansia, però penso che attraverso dei colloqui, no? Con degli psicologi e altro, parlando con i ragazzi, capiscano, insomma, se stanno meglio, se non stanno meglio.
1: Vabbè,
2: la natura secondo me non fa male, organizzata bene, io ci vedo, ecco, penso adesso all'organizzazione scolastica, farli andare nel
1: tempo. È un po' difficile. Io mi ricordo quando abbiamo parlato, ti ricordi, no, dell'attività, per esempio, di fare l'orto, mandare i cosiddetti, mandare proprio i ragazzi a zappare, perché magari qualcuno con delle problematiche, impegnato magari in attività di questo tipo, poteva essere assolutamente d'aiuto. Beh, in questo caso non succede, diciamo, però lo stare a contatto con la natura sicuramente ti fa stare meglio.
2: Io,
1: no?
2: Ad esempio, una volta, qualche anno fa, ero andato a fare un weekend, mi sembra a giugno, al mare, non mi ricordo dove, avevo visto una locale classe, erano sulla spiaggia con un insegnante, con i ragazzi, ero passato accanto e questi qua stavano facendo una lezione di storia, di geografia, non mi ricordo più, e probabilmente in quel momento l'insegnante ha detto: sapete cosa c'è? Oggi andiamo
1: in spiaggia
2: e questi automaticamente si mettono in uno stato di tranquillità.
1: Però dopo, quando torni in classe, ti viene la depressione.
2: Ma
1: sentiamo un po'.
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
3: Non è che per caso, però, poi a portare gli studenti nel bosco mi arrivano gli assistenti sociali.
1: Ma no!
3: Siamo la fine della famiglia del bosco, vero?
1: No.
3: Non per far polemica, però, sai. Matteo da Soncino.
1: No, ci sono, anzi, i prof, anzi.
2: Quelli li avevano isolati nel bosco, i loro figli. In questo caso si parla di andare tutti assieme.
1: Esatto. Però certo, qualcuno potrebbe dire: ma come, quelli vanno nel bosco, gli fanno seguire le lezioni e gli portano i miei figli, qua ci sono i ragazzi che per farli riprendere li portano nel bosco. Sono due cose però completamente
2: c'è
1: diverse.
2: C'è solo la parola bosco in comune, poi sono due storie completamente diverse.
1: Vabbè, dai, vediamo se si può provare, che ne so, anche in qualche altra città, magari più grande, dove forse, insomma, questa esigenza si sente anche di più.

0: You Joel, Evil Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Vabbè, allora ci sarà il sole oppure piove? Claudio, toc.
1: Vediamo.
0: Ti vedo assorto lì.
1: Vediamo. Ah, ma no, vabbè, ma è sole, dai, ormai è tutto uguale, si va avanti. Guarda che bel
0: come
1: sole.
0: Come tutto
1: che
0: uguale?
1: C'è
0: ma non ha detto che c'è il giro di boa che arriva l'autunno? Ma
1: più avanti.
0: Ah, più avanti. Vabbè, dai.
1: Se vuoi ti dirò anche la data sì, quando peggiorerà il tempo. In anteprima.
0: In anteprima,
1: qui.
0: Sì, proprio in anteprima. Sì, dai. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Il weekend è fatto per dormire.
4: È fatto per uscire
5: o per cantare a tutto volume,
6: ma soprattutto per stare insieme.
7: Qualunque sia il vostro programma,
8: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
9: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
10: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.

0: number one, meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e soprattutto del weekend. In questo avvio di ottobre l'alta pressione tende a consolidare la sua presenza sul nostro paese. Nel fine settimana ci attendono giornate in prevalenza soleggiate in tutta Italia, con piogge praticamente assenti, fatta eccezione per una blanda instabilità residua sulle zone alpine. Le temperature nei prossimi giorni rimarranno al di sopra delle medie stagionali. Il bel tempo continua fino a mercoledì, poi tra mercoledì e giovedì, dunque 7 e 8 ottobre, arriverà il brutto tempo con un deciso e diffuso peggioramento. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 11:27 minuti in diretta qui su Radio Number One con gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Sì, però che notizia è questa? Da 7 e 8 ottobre arriva il maltempo. Uffa.
1: 7 ottobre, tanto il 7.
2: Ah, 7 ottobre.
1: Il 7, se non sbaglio, sarò proprio anche qui a Milano perché avremo Marika Jan la prossima settimana.
2: Ah, sì, è vero, è vero.
1: Raccoglieremo con l'ombrello.
2: No, non col gesto dell'ombrello, con l'ombrello. Ma magari no, dai, cioè magari c'è il sole.
1: Però ci sta che ad un certo punto in autunno arrivino due gocce di pioggia.
2: Due gocce, poi non smette più, è autunno. Allora, rimanete con noi perché tra poco parliamo di calcio, visto che questa sera la nostra nazionale per la Nations League scende in campo con la Francia di Zizou, che tra l'altro ha detto di non avere rimorsi per la testata data a Materazzi. Che bella dichiarazione.
1: Bella dichiarazione Zizou, prepartita. Sotto la doccia quando lo espelle, ti ricordi? Sotto la doccia.
2: Poi ha detto che gli manca un sacco la Juve. Cioè, no, la pensa, gli manca adesso no. Vabbè, dai, ne parliamo tra poco dopo Cazzai.

0: Le Cazzai Animal alle 11:31 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, questa sera c'è una partita che, diciamo, sulla carta dovrebbe essere una partita, è sempre stata una partita di grande fascino, impatto, no? L'Italia contro la Francia col nuovo CT Zizou, che in conferenza stampa ha detto, non è che lui ha rimosso chiaramente la testata a Materazzi, perché ovviamente figurati a distanza di anni ancora glielo chiedono, però lui dice vabbè, in fondo io ho fatto tantissime altre cose belle, mi concentro su quelle, quindi magari si è stancato un po' di parlare della testata che gli è costata peraltro il mondiale probabilmente, no? Quindi vabbè, insomma, lui sicuro, di persona dico, ma anche alla nazionale francese
1: di sicuro rimane comunque una macchia nella sua bellissima carriera. Sì. E dall'altra parte invece, sempre in conferenza stampa, il CT Mancini è stato anche abbastanza simpatico, perché ha detto insomma, per fermare questa Francia ci vorrebbe un raffreddore, ma non a uno,
0: a tutti, anche alla panchina, perché
1: almeno a tre o quattro insomma fatto. Allora, noi in questo momento, non voglio essere cattivo, forse nemmeno contro gli 11 panchinari, i primi sostituti ce la faremo, perché sono giocatori di un livello altissimo. Poi non so se stasera ci saranno tutti, però la Francia in questo momento ha un valore immenso, è una delle squadre più forti
0: da qualche
1: al mondo,
0: anno, un valore immenso
1: al mondo. Poi chissà, poi in queste partite qua a volte succedono anche cose strane, la squadra più forte magari sopravvaluta l'altra, ci può essere un filo di nervosismo,
0: sì, no, guarda, non lo molto so, banalmente ci può essere la sfiga della serata, ma insomma sai, sì. Però quando hai titolari e panchinari, che uno si sente anche male a dirlo perché sono dei giocatori incredibili. Molti hanno detto guarda la nazionale francese di calcio, che conta un sacco di giocatori di seconda generazione, figli di immigrati, e guarda l'Italia che insomma adesso forse ne ha inseriti un paio, poca roba, vabbè, insomma non è che questa possa essere solo la soluzione, ma insomma si potrebbe, io dico, guardare ogni tanto anche da quella parte dove non si guarda mai.
1: Però ripartiamo insomma dalla parte positiva. In Turchia l'Italia ha giocato molto bene,
0: sì,
1: ha giocato molto bene, ha entusiasmato, questi giovani hanno giocato molto molto bene, vediamo che cosa succederà in campo. Non c'è Mbappé,
0: non c'è Mbappé, però
1: è vero che ci sono tutti gli altri,
0: c'è il mondo,
1: però
0: capito?
1: Io ogni volta che vedo giocare Mbappé mi impressiona sempre, sono impressionante, meglio che non ci sia, ci sono tutti gli altri, Dembélé, Olise, Desir,
0: ma sì, c'è il mondo, c'è il mondo.
1: Voi prendete un nome e gli mettete la finale accentata, lo mettete dentro la Francia.
0: Però vediamo, perché almeno abbiamo visto in conferenza stampa un Roberto Mancini che, sai, lui non è molto diciamo che la sua dote principale non è sicuramente la simpatia, no?
1: No.
0: Però almeno l'abbiamo visto sorridere di più, ovviamente, dopo l'ultima partita che insomma ha giocato la nazionale, che almeno qualche commento sulla stampa positivo lo ha fatto scrivere, perché sennò era veramente tragedia, certo. Dopo la prima partita.
1: Ma un bel pareggino.
0: Basta pareggi.
1: Cosa vuoi, 4-0 per la Francia? Io non metto
0: pareggio no, però pareggio no.
1: La vittoria per l'Italia non è contemplata.
0: Non lo so.
1: No, io un 2-2
0: lo porti a casa.
1: 8.000 parate di Donnarumma.
0: Fantastico, ci torniamo tra poco.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani. Allora, è già arrivato Willy Peyote, che sì, però è già andato via da quando gli abbiamo detto che io e Claudio tifiamo Juve.
1: Basta, basket. L'intervista è annullata. L'intervista è annullata.
0: È annullata, ha detto no.
1: No, veramente, lì ho fatto una bella battuta, ho detto anche qui.
0: Anche qui, a Milano. Ragazzi, purtroppo. Però vabbè, insomma, non è più come un tempo, cioè, capito? Non è che siamo più effervescenti come un tempo. Allora, dai, tra poco saremo in diretta con Willy Peyote, che rimarrà con noi per un po' qui su Radio Number One. È in arrivo una grande canzone, poi vi portiamo a Napoli.
1: Beh, è sempre bello tornarci ogni tanto.
0: Sì, eh? Dai vigili urbani. Sì,
1: ecco, dai vigili urbani magari meno, però è una storia particolare.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... IPI.

0: 30. È successo nella notte tra il 26 e il 27 settembre sulla A40, siamo in Alta Savoia in Francia, alla guida c'era questo manager svizzero che è stato fermato dai gendarmi dopo il controllo. Però attenzione, il conducente si è visto ritirare immediatamente la patente, la Porsche è stata portata in deposito, ha pagato una cauzione di 1500 euro in attesa del giudizio, ma potrebbe farla franca. Sì.
1: In che senso? Perché lui ha superato... No, l'abbiamo detto, la velocità andava questo signore ai 312 km orari, il che vuol dire che percorreva 87 metri al secondo.
0: Wow.
1: Cioè neanche un aereo in fase di decollo.
0: Neanche Superman.
1: Perché? Perché il come si chiama?
0: L'autovelox.
1: L'autovelox, grazie. Non mi veniva la parola. L'autovelox, tanto gli voglio bene agli autovelox che li ho cancellati dalla mia mente. Non si sa quante buste in buca.
0: Verdi,
1: lasciamo stare. Brava, brava. No, perché che poi tu la superi di 8 km orari e sembri il pirata della strada.
0: Certo.
1: Perché ti arriva a stare, no, il limite di 60, tu ti dimentichi che lì c'è l'autovelox, vai ai 68, 150 euro, ti tolgono non so più quanti punti. 3. Il signore qui ha superato il limite verificabile dell'autovelox, cioè non è in grado di leggere la velocità.
0: Certo, l'autovelox non è omologato per leggere una velocità così elevata e quindi, nonostante abbia sforato di solo 177 km, lui potrebbe appunto farla franca e appellarsi a questa falla, a questo buco, a questo gap, chiamatelo come volete, dell'autovelox.
1: Sì, un vizio di forma in qualche modo, un appiglio per contestare la sanzione. Vabbè, nel frattempo la patente, grazie a Dio, gli è stata ritirata, così come anche la sua auto. E adesso

0: di pelle di Lenny Kravitz e la sua Honey qui su Radio Number One. Restate con noi donne al volante, abbiamo ancora un'ora da passare insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: Siete con Radio Number One, buona serata a tutti, sono le 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi, lo ha annunciato il presidente francese Macron al termine di una videoconferenza con i leader. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Soddisfatta la presidente della Commissione europea von der Leyen, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della prossima manovra economica. Ad anticipare una delle decisioni chiave, il vice premier Antonio Tajani.
3: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
2: Riprendono fiato sul finale le borse europee, Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale, l'attenzione resta sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund dopo aver superato quota 130 punti ripiega a 115. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: E ci prepariamo così per il sabato sera, anzi il venerdì sera, Moving to the Sun qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, carichissime per uno splendido weekend. Magari qualcuno di voi esce, va a ballare, va a fare gli aperitivi, insomma delle belle giornate. Qualcuno magari si dedicherà alla lettura, che è sempre un buon hobby.
1: E quello che succederà il prossimo fine settimana, in realtà il 10 e l'11 ottobre, nella città di Torino, dove prende vita la nuova edizione di Portici di Carta. Previsti tanti ospiti, ma soprattutto previsti tanti tanti libri e librerie. C'è il Salone del Libro tutti gli anni a Torino, quindi la cultura e i libri sono di casa. Che cosa succederà? Essendo una città molto porticusa, dicevamo noi quando eravamo ragazzini, Torino è una città molto porticusa perché una volta era una città fredda e piovosa, e quindi appositamente studiata con 11 chilometri di portici, se non ricordo male, per consentire al torinese di passeggiare, fare commissioni, andare per negozi nel centro, proprio perché al riparo dai portici. Beh, i portici diventeranno lo scenario per 71 librerie torinesi fra indipendenti e di catena. I percorsi di lettura spazieranno tra tanti generi, dai più piccini ai più grandi, la narrativa alla poesia, proprio per ancora una volta dare più importanza alla lettura e alla cultura. Tra l'altro lo spazio tra Piazza Castello e Porta Nuova, quindi via Roma, che è stata resa pedonale proprio il 12 di settembre di quest'anno, quindi si sfrutta questa novità tutta torinese.
0: Beh, bellissima, bellissima iniziativa sicuramente, bellissimo anche il fatto che ci siano delle vie, più vie pedonali, per consentire appunto anche a noi che non giriamo in macchina con il gomito fuori anche di fare altre cose, di non rischiare di essere investiti. Questo è sempre una bella cosa, non si sa mai, anche in città.
1: E poi via Roma si presta molto ad essere pedonale, i lavori, i cantieri sono durati più di un anno se non ricordo male, adesso è percorribile tutta a piedi e soprattutto con tanti libri nel prossimo fine settimana. Su Radio Number One ci sono i Sam Motel con My Type.

0: La voce di LP con Don't Stop su Radio Number One. Abbiamo parlato di come il prossimo fine settimana, 10-11 ottobre, 2 chilometri di portici diventeranno delle librerie a cielo aperto nella città di Torino, per incentivare, anche perché sono tanti gli appassionati per fortuna di lettura nel nostro paese. Che cosa succede invece a Singapore? Che per incentivare i cittadini a leggere li si paga.
1: Esatto, lì si paga, una cifra simbolica, ma comunque lì si paga. Allora, c'è da fare una premessa, perché a Singapore, come in tanti altri paesi, anche un po' l'Italia, ma l'Asia, ha un vero e proprio problema di doom scrolling, nel senso che le persone vivono con un appendice della mano, che è il proprio telefono, il proprio cellulare, stanno su TikTok, Instagram e altri social a appunto doom scrollare, quindi a passare il tempo così guardando video senza mai staccare gli occhi dallo schermo, anche quando vanno in bagno, anche quando vanno in banca, per esempio, a fare, sono sempre lì anche in strada quando camminano.
0: Sì, bisogna anche capire qual è la sensibilità dello Stato sul problema, perché a me sembra che lo facciamo tanto anche noi.
1: Certo.
0: Quindi bisogna capire quanto per loro sia il troppo, l'oltre, e quanto lo sia per noi, perché non è che siamo molto distanti.
1: Non siamo
0: italiani.
1: Molto distanti, è vero, però forse lì c'è davvero, sì, un grosso problema. Però appunto c'è questa sperimentazione che resterà in vigore fino alla fine del 2026, e il governo di Singapore vuole monitorare l'attività di lettura tramite un sito web dove i cittadini possono registrarsi, accumulare punti che sono poi riscattabili. Ogni sessione di lettura da almeno 15 minuti viene registrata e viene premiata con 20 monete virtuali. Se ne accumuli 1000, puoi richiedere la ricompensa in denaro. Allora, la ricompensa purtroppo è simbolica, quindi è solo $1 di Singapore, sono più o meno 70 centesimi. È necessario registrare almeno 50 sessioni di lettura, massimo una al giorno, però insomma è comunque qualcosa. Magari un piccolo tesoretto, se sei poi un appassionato lettore, riesci anche a portartelo a casa. Ecco.
0: Quindi loro riescono a monitorare se effettivamente l'utente sta leggendo.
1: Sì, poi esatto, ma sai che loro sono molto più avanti su alcune cose, quindi riescono, ecco.
0: Comunque, 19:14 su Radio Number One, adesso torniamo all'estate del 2023, tanto continua a fare caldo.

0: Pazza musica.
1: La pazza musica, Marco Mengoni e Elodie su Radio Number One. Abbiamo parlato dell'importanza di leggere, di quanto addirittura gli abitanti di Singapore vengano incentivati dal governo con una piccola retribuzione proprio monetaria. E Federico scrive: a me piace leggere, ma a causa dei ritmi della vita di tutti i giorni non trovo mai la concentrazione. Ecco, perché ho già deciso che quando sarò in pensione sarà il mio passatempo, ma uno 10 minuti dovrebbe cercare di trovarli. 10 minuti la sera non sembra, ma 10-15 minuti già fanno dei libri e ci aiutano a ritrovare quella capacità di concentrarci ed immergerci nella lettura.
2: Ma infatti è proprio così, perché la direttrice del Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore ha proprio detto: l'obiettivo è semplice, leggere per 15 minuti al giorno, magari sull'autobus, prima di andare a letto, durante la pausa pranzo, insomma 15 minuti dovresti riuscire a ritagliarteli, magari non tutte le sere, va bene, arrivi che sei stanco un giorno, vuoi andare a letto il prima possibile dopo cena, ma a volte perché no, anche mentre aspetti che la zuppa si stia cuocendo tu sei lì con un libro in mano, si può fare, dai, si
1: e
2: può
1: col
2: fare.
1: Mestolo, con una mano giri e con l'altra legge, insomma, se vuoi 10-15 minuti in una giornata li trovi. Tra poco su Radio Number One ci sono gli aggiornamenti meteo.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh.
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E lo scopriamo insieme a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ciao Paolo, buona serata.
2: Buonasera a tutti. Niente, weekend ancora all'insegna dell'estate, non finisce più. Oggi 62 di agosto, no? 2 ottobre praticamente. Davvero infinita quest'estate, o meglio, avremo temperature diciamo da fine estate, però weekend con 26-27 gradi, hai detto niente, il sole bene o male dappertutto, magari domani qualche nuvola al nord-ovest, quindi il Piemonte, la Liguria, ma con le schiarite anche in giornata, e domenica sole proprio protagonista. Avremo anche un inizio di settimana caldo, però poi probabilmente da giovedì l'autunno, e sarebbe anche ora, inizierà a farsi un po' sentire, quindi magari torna un po' di pioggia di cui abbiamo bisogno, le temperature cominceranno un po' a calare, ma per ora questo weekend, ripeto, a parte il primo mattino che fa freschino, sarà più estate che altro. Punto.
1: Ma giovedì è ancora lontano e manca una settimana,
2: capisci?
1: Giovedì prossimo, capisci?
2: Prendere un'altra strada quella roba,
1: esatto,
2: lì.
1: Esatto. Cioè sti venti non sai mai da che parte tirino alla fine, ci fregano tutti. Grazie a Paolo Corazzon per essere stato con noi, buon weekend a te, ciao.
2: Ciao.
3: E in attesa insomma di delle giornate in cui puoi leggere in autunno con una bella tazza di tè eccetera, noi vogliamo andare in un hotel molto molto particolare a Legoland Deutschland in Germania, a metà strada tra Monaco e Stoccarda, quindi anche abbastanza vicino all'Italia, perché aprirà il primo hotel al mondo dedicato interamente ad Harry Potter. Una figata pazzesca.
1: Eh sì, è proprio uno spazio dedicato a Harry Potter. La cosa che risulterà essere il punto di forza sarà proprio questo hotel, concepito come un estensione di Hogwarts, per cui un'atmosfera magica in cui tutti i bambini più grandi e più piccoli che entreranno lì si sentiranno un po' protagonisti di Harry Potter, e dato il successo che continua ad avere dopo 25 anni, penso,
3: dalla
1: pubblicazione,
3: forse, sì,
1: del primo libro, 2000, forse 2001, sarà secondo me pieno così.
3: Sì, sì.
1: Però non è ancora stato inaugurato.
3: Peraltro nella Bergamasca c'è un piccolo pub e piccolo hotel a tema Harry Potter, però questa è proprio un'estensione di Hogwarts, cioè tu puoi andare a dormire nella Torre di Gryffondor, è bellissimo!

0: È un giorno migliore con Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, vogliamo andare in pellegrinaggio oggi, vogliamo fare una cosa un po' differente e vogliamo andare a supporto di tutti quei dipendenti che lavorano insomma a San Giovanni Rotondo, dove c'è la fondazione di Padre Pio, che sono messi un po' maluccio, poverini.
1: Sì, no, e poi noi mischiamo così con sapienza sacro e profano. Prima vi abbiamo consigliato di andare all'hotel di, come si chiama, Harry Potter. Vabbè, adesso vi consigliamo di andare in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, così sacro e profano, distanze siderali l'uno dall'altro, anche proprio fisiche e geografiche, perché uno è in Germania e l'altro invece è in Puglia. Sì, perché c'è carenza, penuria di fedeli, di pellegrini, per cui ben 38 persone sono state licenziate perché impiegate all'interno insomma di quelli che erano le mansioni da svolgere sia all'interno del saltuario ma anche di negozi che ci sono nel sito di pellegrinaggio, e quindi si ritrovano in questo momento senza lavoro dopo tanti tanti anni invece al servizio appunto del santuario di Padre Pio.
0: Insomma, Padre Pio non va più di moda, questo abbiamo capito, perché evidentemente anche nel mondo cristiano religioso cattolico ci sono delle mode. Magari in questo momento va più Lourdes, va più Medjugorje, va più Fatima, non lo so sinceramente. Magari il cammino di Santiago, tanti lo stanno facendo, anche non cristiani, e quindi Santiago è molto piena, questo sì.
1: Non so se i siti di pellegrinaggio cristiani vivono dei momenti più di picchi, più di moda o meno. Penso che ci sia anche, che ci siano meno fedeli. Io guardo il catechismo, per
0: esempio. Sì.
1: Quando andavo a scuola io, tutti facevano catechismo, tutti. Cioè era una consuetudine. Oggi vedo nelle classi che frequentano i miei figli che siamo al 50%.
0: Okay.
1: Quindi vuol dire che c'è evidentemente uno spirito di fede o di cristiano minore rispetto a quello che succedeva fino a un po' di anni fa, e questa cosa si riflette probabilmente anche sui siti di pellegrinaggio.
0: Sì, è vero, potrebbe essere questo in effetti il caso. Continuiamo con la musica, c'è Benson Boone.

0: Olivia Dina Gattoni con Baby Steps qui su Radio Number One. Anche Padre Pio è in crisi a San Giovanni Rotondo, la fondazione ha dovuto licenziare purtroppo 38 persone. Ma se noi andiamo indietro nella storia, nel tempo, al 1994 più o meno giù di lì, Padre Pio avrebbe dovuto fare un miracolo che però purtroppo non ha fatto. Attenzione, inchiesta
1: come
0: perché
1: profani questo personaggio.
0: Però in verità la nostra Chiara Papanicolaou nel lontano 94 lei tornava dalla Grecia facendo tappa in Puglia con fortissimi dolori atroci alla pancia. Chissà che cosa le stava succedendo. Sua madre l'ha portata appunto a San Giovanni Rotondo e ne è uscita peggiore. Ne è uscita peggio di prima.
1: Non è andata così. Sembra che mia mamma mi ha portato a San Giovanni Rotondo perché avevo mal di pancia. No, mia mamma mi ha portata in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo perché voleva visitare appunto il santuario. Io mentre ero lì ho iniziato ad accusare dei forti dolori di pancia e poi quando sono tornata a Torino nel giro di 3 giorni sono stata operata di appendicite.
0: Fresh.
1: Quindi dico così, dico già che c'ero Padre Pio poteva darmi una mano e farmi passare l'appendicite, invece no, sono finita sotto i ferri.
0: Capito? Questa ragazzi però si chiama sfiga.

0: Carly Rae Jepsen con Call Me Baby dal 2011 su Radio Number One. Siete con le donne al volante insieme fino alle 20, quindi c'è ancora spazio per un po' di chiacchiere, soprattutto c'è spazio per una grande canzone tra pochissimo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Scansati, Agnese, che tu non hai idea. Scansati, fatti da parte, che tu non puoi capire che cosa rappresentava questo qui con quel fisico, con quelle chiappe, come ballava nel 1999, quando una povera ragazza aveva 15, 16, 17 anni, stava cercando di capire, di gestire tutto lo scompenso ormonale. Aveva lui con questo culo, queste chiappe, ballava in quel modo. Non, cioè, è una roba che, capisci, tu non hai idea di quelli bollori, fuochi, inquietudini si ribollivano dentro di noi adolescenti povere di quegli anni. Fa, lascia fare,
1: lascia fare a Ricky Martin. Vivi la vita loca, questa era la grande canzone che abbiamo ascoltato e ballato insieme, pronti per un venerdì di fuoco, questo 2 ottobre, ma anche un weekend, perché no, andiamo a ballare, a vivere la vita loca. Però attenzione, perché dopo aver ballato

0: questo succede soprattutto di notte, alle 2 super giù, anche prima, anche dopo. Non è questione di romanticismo, ma è questione di tempo che rallenta, si ferma, non abbiamo più distrazioni, soprattutto da parte del telefono, quindi del lavoro, non ci sono più notifiche, non ci sono più mail, quindi finalmente ci lasciamo andare a una bella chiacchierata con l'amico, l'amica, e a confidenze anche importanti. Credo anche che sia dovuto proprio dalla stanchezza.
1: Sì.
0: Se poi hai bevuto anche qualcosina non guasta, e i sensi secondo me un po' si rallentano, e anche le inibizioni, e quindi questo ci porta, cioè poi anche bisogna anche essere giovani, cioè sicuramente le meglio chiacchierate della mia vita proprio alla Dawson Creek le ho fatte di notte,
1: certo,
0: con i miei migliori,
1: certo,
0: amici.
1: Assolutamente. Ma poi la notte ha anche quel sapore particolare, è vero che non abbiamo più molte distrazioni, ma comunque anche in un mondo in cui le distrazioni non c'erano, come può essere il telefono, la notte, vero, aveva quel fascino, aveva quella, ha ancora in verità quel fascino sotto la,
0: quindi,
1: luna.
0: Quindi quali segreti vi racconterete questa notte alle 2? Poi ce li racconterete lunedì se avrete voglia.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: non siamo American Girls, ma siamo donne al volante. Con questa canzone vi salutiamo augurandovi uno splendido fine settimana.
1: Ci sentiamo lunedì, ora c'è Gabro con il suo Happy Hour. Ciao ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Anche oggi è l'ora di ieri a quest'ora. Un minuto dopo le 20 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
2: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez, immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
4: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
5: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
4: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
6: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
4: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
7: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
8: No.
7: Mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
1: Radio Number One, Happy Hour.
0: 5 minuti dopo le 20, è venerdì, siamo sopravvissuti anche a questa settimana, che ovviamente non è finita per tutti perché c'è anche chi lavora durante il weekend. State ascoltando Radio Number One, c'è l'Happy Hour, ci sono io con voi, Gabro, fino alle ore 22, in questa versione un po' diversa dal solito, perché ormai lo sapete, il venerdì, boh, ma dove vanno? Ma perché vi lasciate da solo? Salutiamo Luchino, Alberti, tutta la banda che torneranno lunedì e iniziamo subito con i nostri classici appuntamenti, quello della lettura del santo del giorno, che attenzione, oggi sono 2 i santi angeli custodi e infatti è la giornata internazionale dei nonni. Un augurio a tutti i nonni qua, anche quelli che sono lassù, perché siete chef, taxi, babysitter, meglio del welfare aziendale, oserei dire, soprattutto durante il compleanno o Natale, quando arrivano le buste. tutto incluso in un unico abbonamento. Auguri a tutti i nonni. Due ore così con l'Happy Hour, ci siete anche voi al 393-444-0444 per prenotare, iniziare a richiedere il vostro spazio del dedicato, quel momento dove voi diventate i protagonisti, prendete proprio in mano la console e scegliete il vostro brano preferito da regalare a qualcuno. E perché no, oggi magari un regalino ai nonni glielo facciamo, che dite?

venerdì, c'è l'Happy Hour e continuiamo il nostro appuntamento con la lettura dell'oroscopo. Attenzione, per chi si fosse collegato con noi per la prima volta, non leggiamo l'oroscopo della settimana prossima. Non ci piace molto qui il futuro, le previsioni. Viviamo nel presente e diamo un'occhiata a quello della settimana che è appena finita. Ariete, settimana movimentata, avete avuto mille idee, peccato che almeno 900 fossero da evitare. In amore qualcuno vi ha cercato, ma voi avete fatto finta di niente, giusto per complicarvi la vita probabilmente. Ariete, dai, meno orgoglio e più visualizzati con risposta. Bilancia, avete passato la settimana a cercare equilibrio tra lavoro, amici e vita privata. Il risultato, siete stanchi in modo perfettamente bilanciato. In amore arriva qualche bella sorpresa, soprattutto se smettete di analizzare ogni singolo messaggio. Per tutti bilancia, quando vi scrivono haha solo con due A e con due H, non serve convocare il consiglio straordinario d'amministrazione. Chiudiamo con il Capricorno, settimana produttiva, avete sistemato problemi che gli altri rimandavano da mesi. Occhio però a non trasformare anche l'aperitivo in una riunione operativa. In amore serve più leggerezza. Questo era quello che dicevano gli oroscopari. Fateci sapere voi se ci hanno azzeccato, se come al solito scrivono un po' così per dare inchiostro al foglio. 20:11 su Radio Number One c'è anche Harry Styles.

0: talking. Late Night Talking, Harry Styles su Radio Number One. Ci sono io, Gabro, con voi fino alle ore 22 in questo caldo venerdì sera, perché le temperature sono ancora elevatissime. C'è qualcuno che dice che forse stasera gli oroscopari per la prima volta ci hanno azzeccato.
1: Ma ciao!
0: Ciao!
1: Allora, sono Capricorno e persino i miei sogni sono sul lavoro, quindi
0: allora, però...
1: è un po' difficile non trasformare l'aperitivo in una riunione di lavoro. Poi dipende con chi è l'aperitivo. Due, l'amore e leggerezza, sì, basta che non mi si rompano le balle.
0: Vabbè, quello tutti direi, no?
1: Tranquillamente, anche perché se ho la testa al lavoro di sicuro non ho la testa a fare le coccole. Buona serata, buon fine settimana a tutti, ciao ciao.
0: Ciao anche a te, ma la testa al lavoro va solo nell'orario lavorativo, se no allora cosa combiniamo qui? State ascoltando Radio Number One, tra pochissimo iniziamo con gli spazi del dedicato, iniziate a prenotare le vostre richieste, il vostro brano preferito, perché poi, anche se stasera non c'è il Berti a decretare la sentenza finale, in un attimo gli spazi volano via. Adesso Karol G, Bruno Mars, questa è la nuova, si chiama Still.

0: Gracie Abrams, That's So True su Radio Number One. È anche vero che mi state riempendo di messaggi per il dedicato. Un attimo, arriva, arriva.
1: In tasca.
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: for now.
1: Radio Number One Meteo.
2: Anche all'interno dell'Happy Hour diamo un'occhiatina alle previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 3 di ottobre. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali. Poco o parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra i 24 e i 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature anche in questo caso nella norma con le massime che si girano tra i 25 e i 28 gradi. Chiudiamo con il sud, tempo soleggiato con qualche addensamento su Sicilia orientale e bassa Calabria. Temperature tra i 26 e i 28 gradi. Se volete rimanere aggiornati in tempo reale sulle previsioni meteo, scaricate l'app, quella di 3B Meteo. Ventisei minuti dopo le 20, oggi è venerdì, finalmente ci possiamo rilassare, ovviamente non parlo per tutti. Salutiamo tutte le persone che lavorano, i ristoranti, le attività commerciali, che nel weekend, invece di rallentare, aumentano il ritmo per farci vivere delle giornate meravigliose. Siete dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, io sono Gabro, con voi fino alle ore 22. Oggi da solo, chi ci ascolta tutti i giorni lo sa, Luchino il venerdì si porta via la banda, probabilmente vanno a fare qualche giro, qualche festa. Senza di me adesso indagherò. Per chi mi sta scrivendo che oggi non devo mangiare, non vi preoccupate, non si mangia quando c'è lo chef, figuratevi quando sono da solo. Tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato al vostro momento, siete voi i protagonisti attraverso il nostro numero, il 393 444 0444. Richiedete il vostro brano preferito e regalatelo a una persona speciale. Abbiamo già tantissimi messaggi, quindi se non volete perdere l'occasione e aspettare la giornata di lunedì, rapidi, veloci, come il successo, the success loves the velocity, come si dice in inglese, no? Va bene, mi taccio, arriva il primo spazio del dedicato su Radio Number One.

cominciamo con i nostri spazi del dedicato. Voi protagonisti attraverso il nostro numero 393-444-0444. Sono tantissime le richieste, si va dalla musica italiana contemporanea alle richieste di qualche canzone di tanti anni fa. L'importante è regalarla a una persona speciale, come in questo caso ha fatto Jill, che è stato il più veloce, che scrive: ciao caro, ciao carissimo, vorrei dedicare a mio padre che vi sta ascoltando Tunnel of Love dei Dire Straits. Grazie, prego Jill. Allora, tanti auguri a te, un saluto a tuo papà che sta ascoltando Radio Number One. Questa è per voi. Torniamo nel 1981 con i Dire Straits e la loro Tunnel of Love.

Il tunnel dell'amore, quello dei Dire Straits, era il primo spazio del dedicato su Radio Number One. Grazie Jill, bellissima richiesta, tantissime persone hanno cantato con noi e i messaggi arrivano, io ve lo dico.

0: Easy Lover, Miley Cyrus su Radio Number One.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 8 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
4: Altro giro, altro regalo su Radio Number One, il secondo appuntamento del Dedicato in questa serata di venerdì 2 ottobre con Gabro fino alle ore 22. È il turno di Lori da Barzizza che ci scrive: ciao Gabro, verso le 20.45 mi piacerebbe ascoltare Live is Life degli Opus. Lori, sono in anticipo di 35 secondi, fai un po' te.

Life is Life, gli Opus su Radio Number One. Era il secondo spazio del dedicato che ci ha portati dritti dritti agli anni 80. Adesso Fabri Fibra, Pinguini Tattici con Goya. Cosa sono?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. L'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.